0: A scattare bene la frigola, dunque il numero d'avrial della rivista Provenzo d'Aro, Lughetto Agliet, ci presenta le origini della frigola. Alla Gemmejan, la frigola era entre le 420 piante impausate per Carlesmagne in i giardini dei monasteri. Planto forso attivo, meno utilizzato in medicina che bacaldrio, sembrario che l'idea di un ciuro escafario a quello del medicamento, e so che diget perio e 1204. Per Ettore, l'anno precedente si domandava a proposito della frigola, così si faceva che i medici lasciavano dei costati che avevano toujours giusto la mano, per d'autres che sarà retat fa subente i cops tutto lo merite. Din tutta la mia sterano, che diventa così, dunque, lo massilia di Cantac e lo mar, non si può trovare dei massicci montagnosi, los mai insuliati. La frigola, che i provenzali possono dunque nomare la ferigula o la farigula, ricorbisce dei grandi relarchi e dei farigulieri. A tal della garriga paura e secco, la frigula si va a appropriare lo terraire lasciato al pasturaggio. Suffice di fare un picciotto passeggiato, lo panier giusto lo braccio per ne fare la cuita. Ma che mai per un usaggio medicinale, balmai ne fare la raccolta alla floresù al mese d'avril o di mai, a chi è particolarmente ricco e nel principio attivo, e di saude di sicuro, ad fare un tour su la ric, per esempio, per ammassare di frigulo. Allora, di varietà di frigulo è spasso che manco. La Thymus bulgaris, la frigulo comune dei giardini, a me dei flus malbos e qualche cop blanco, e la mainauto che va da 15 a 25 cm di nautu. La Thymus citrodorus, la frigulo citrum, si sveglia su mai grande che la del Thymus bulgaris, a me di sicuro una forte odeur di citrum quando si scratchano le sveglie di lama, fa all'entour di 23 cm. E la Thymus citrodorus aurens, appellato serpul d'aurat, a me di sveglie brudato di giauno, pas autant rustico e resistente che las altre frigulo. Sono autù 20 cm. La Thymus citrodorus Bertrand Anderson va poussare a ras del sol, su fuyage e gardera sa colore d'or, même en hiver. Spicciunette, un 5 cm. Le Thymus citrodorus Golden King, buissonus a feuille brodade d'or, potana, jusqu'à 20 ou 30 cm. Le Thymus citrodorus Silver Queen, a des feuilles brodades de couleur crème, pas même pas autant rustique ou résistante que les autres farigoules, demeure à 20 cm dans tout. La Thymus citrodorus Variegatus, va recouvrir le sol à mes des feuilles brodades d'argent et une espagne de fleurs roses bibos à 5 cm dans tout. Thymus Don Valley, frigulo a feuille d'Humbert Funsat, tacado de jaune, a me des flous malbos, à l'entour de 20 cm. Thymus Herbo Baruno, est la frigulo carbi, qui forme une tapisse de feuilles d'Humbert Funsat, à forte odeur des grano de carbi, a me des flous malbos, à mitad rose, testiro à 10 cm del sol. Thymus Praecox Articus, ou Thymus Dulcei, la naissance de quel frigulo est mai lento, va y pas mal des pichottes feuilles verdes et un peu grises, à mes des flous roses, quasi rouges, mais pas mal des 12 cm et mieux. Thymus Serpium Pseudolanuginosus, à quel frigulo s'expandisse et nous nommons des tapis des pichottes feuilles pelouses, mais ils fleurissent rarement, des morts à 5 cm et tout. Thymus Serpium est une frigulo saubacho et rebalaire qui fait une tapis verte des feuilles, à mes des pichottes floues, coulou de la bande de 5 cm dans tout. Thymus Serpium coccineus et parière ferigulo à flou crémésine. Thymus Serpium Pink Chintz, à quel frigulo se reconnaît mai que mai à ses feuilles tendres et pelouses et à ses flous roses palos qui montent à 10 cm de nautou.
1: De la porgia che lo canzun, uvernias che per compassion, ma sbaglia un

ras dundar ye viaje de Gandhi go san paradis e la porgia che lo cansum estrangier che per compassion mas regarda se som espres curo li gendarme man pres de che te sies par gaudi can li crocante me si crocante

A scazzemen della frigula e pensiamo alla proprietà medicinale del nostro frigulo che su un usaggio è stimolante per cui è sconsigliato al scumbalescenza e dunque gioco tavesco come disinfessimento come antiseptico di Lucas di Rommas o di grippo. D'une trovano l'infusione disagradibile e spazio la vista dal paesano del Mejun onde se ne beve encara per il rifreggiamento e la indigestione o simplemente si beve come un tisano come te alla plaza di te. Si può fare macerare di l'oli come l'oli di Trescalang e si servì per la scontusius, la douloure aromatica, le scaucagnos e le infladuros. L'essenza gaire toxica ammaisarà la douloure delle dents abimate. Un gouttetto su un picciotto coton. La poudre de feuille de ferrigulo è un excellent dentifrice che fa pas de mal per l'esmal de la dents e che sarà tonifiante per la gengibos. E la frigulo fa de bé su la digestion. La tisane de frigulo è riconosciuta per sus avantages multiples e ten una grande place entre los remedies naturals los mai appreciats. En favorisant la digestion e en luchant contre los ballonnements e los gases, la tisane de frigulo è un précieux aliat per lo sistema digestiu. Sa consumació regulière pot ajudar a mantenir un gran confort digestiu. Di la preparació de base, cal generalment un cuillère a café de frigulo secado per una tassa d'aigua. La temperatura de l'aigua deu approchar los 95 grases e lo temps d'infusió consigliat és de 5 a 10 minutos. Per facilitar la digestion, cal puleu la beure après lo repaix per ajudar la respiració, se ne pot beure favorablement una tassa en fi de vesprada. De mai, per la quantitat i un bon benefici, se recomanda generalment una a dos tasses per jun. De la frigulo se n'en pot servir tavés com condiment a mi lo laurier per ne faire un bouquet de garnit. De segur, en Occitanio, dintre de la grande part, major part des plats, se n'en perfume la cansaladarie, lo gibier e qualque plats en salsa. Di l'oli d'olivo, un pizzotto branchetto de frigulo ne fa un bertadier regal. Seguissem.